Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore. Lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

che. So mille le volte che hai detto vediamoci dai, soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

perderò nemmeno più un solo minuto nel cercare te. Nel perdere tempo e altro tempo io non perderò, perché questa vita è volata ma ancora ce n'è. E adesso so perfettamente che cosa farò.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desir. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: È lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di Ciclismo su Strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la Fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre. Nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière. Nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc. Nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Tempo di tè perfetto.
6: AI per infusi e tisane, davvero

0: È fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente, che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sinsha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTeaPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per gli infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera salada tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e MyTeaPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio. A

Un rettangolo nero, uno scricchiolio di gesso, è qualcosa che prende forma davanti a tutti. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lavagna.

La lavagna è un oggetto paziente. Accoglie ogni giorno segni nuovi e ogni giorno li lascia andare con un passaggio di cancellino. Non conserva nulla per sempre, eppure su di essa sono passate generazioni di numeri, di date, di prime parole scritte in corsivo incerto. Chi insegna la conosce bene, e lo spazio dove un'idea astratta diventa visibile, dove una spiegazione prende una forma che si può indicare con un dito. C'è qualcosa di quasi teatrale nello scrivere alla lavagna. Ci si gira le spalle alla classe per un momento, si torna a voltarsi e nel frattempo qualcosa è cambiato nella stanza. Le lavagne sono cambiate nel tempo, da nere a verdi, da ardesie a schermi interattivi, ma la funzione resta identica, dare un luogo comune allo sguardo di tutti. Non è solo uno strumento didattico, è anche una sorta di diario collettivo che si riscrive ogni ora, ogni lezione, ogni anno scolastico che inizia. Chi ricorda la scuola spesso ricorda proprio quello, il rumore del gesso, l'odore del cancellino, una frase rimasta scritta un po' più a lungo delle altre perché nessuno aveva il coraggio di cancellarla. C'è anche chi, da adulto, torna a sognare una lavagna. In riunione, disegnando uno schema per spiegare un'idea, ritrova lo stesso gesto imparato tra i banchi. Resta in fondo uno degli oggetti più democratici che esistano. Chiunque può scriverci sopra. Chiunque può vedere cosa c'è scritto, senza bisogno di spiegazioni ulteriori. Buona ripartenza a chi oggi varca una porta di scuola, da una parte o dell'altra della cattedra. Io sono Antonio Torretti e questa era Piccole Grandi Parole. Grazie di aver ascoltato anche oggi la nostra trasmissione, che vi ricordo va in onda su diverse radio FM, DAB, web radio in Italia e nel mondo. Appuntamento, come al solito, a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto.
2: Pronto, pronto a lei, mi perdoni. No, volevo semplicemente condividere questa cosa perché stiamo per aprire.
1: Non so di cosa sta parlando.
2: No, oggi il proprio primo giorno ufficiale di apertura dopo quasi, insomma, qualche mese di repliche.
1: Ascolti, io non sono molto portata per gli indovinelli. Se mi vuol dire di che cosa si tratta, se no...
2: No, ma ci mancherebbe. Lei dirà, chi è questo che mi chiama, mi dice, stiamo aprendo... Appunto. No, in realtà stiamo per riaprire supermarket perché siamo stati chiusi tutta l'estate, in realtà, cioè poi chiusi, andavano solo le repliche.
1: Ah, non è una trasmissione che non guardo.
2: Ah no, ma si ascolta perché non è in TV.
1: No, non interessa.
2: Ok, guardi, io la saluto, però come di consuetudine facciamo per tutti gli inizi di stagione, se ci fa un in bocca al lupo.
1: Ma certo, in bocca al lupo, ci mancherebbe.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: La saluto, buona giornata. Grazie.

divertente, ci piace continuare a prendere in giro chi ci ascolta e anche soprattutto chi non ci ascolta. Ma detto questo, ragazzi, io non vedevo l'ora di ripetere questa frase che ormai è diventato un mantra: mettete la monetina nel carrello che rincomincia Supermarket.

0: quanto mi mancavano le notizie strampalate in giro per il mondo. Poi quest'estate ne sono successe veramente di tutti i colori. Noi abbiamo già fatto una raccolta di quelle più belle che vi dobbiamo incominciare a leggere, perché la nostra stagione è molto lunga, quindi arriviamo sino a maggio, ne abbiamo di tutti i colori. Incominciamo con questa bellissima per chi ama i gatti, soprattutto perché in Bolivia è stato scoperto questa nuova specie di felino che si chiama Leopardus tilcao. È una nuova specie, diciamo, è stata identificata nelle foreste di Yungas in Bolivia, minuto, piccolino, quindi dal peso di circa 2 kg. Le informazioni su questo animale sono veramente ancora poche, così come non è ancora chiaro quanti siano gli esemplari presenti in natura. La scoperta, la prima di una nuova specie di felino vivente da oltre un secolo, è stata pubblicata giovedì 17 di settembre, quindi è anche abbastanza recente, sulla rivista Current Biology. Ecco, abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, con chi abbiamo il piacere di parlare?
1: Io voglio sapere chi è lei.
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino, immagino.
1: Cosa?
0: No, lei ha chiamato per il discorso del felino che abbiamo letto adesso della Bolivia.
1: Scusi, ma lei ha sbagliato numero.
0: Scusi, lei, noi siamo qui, abbiamo parlato di questa scoperta di questo gatto. Lei ha chiamato, vuol dire la sua, immagino, su questo felino.
1: Ma il gatto? Ma no, lei ha sbagliato numero, io non ho...
0: Aspetti, non un gatto tradizionale, perché pesa appena 2 kg. È un gatto che assomiglia un pochino a quel pelo che ricorda qualche animale un pochino più grosso.
1: Ma scusi, mi sta prendendo... Chi è lei?
0: Noi supermarket, noi abbiamo appena letto di questa notizia. Lei ha chiamato per il Leopardus tilcao.
1: No, lei ha sbagliato numero, io non ho chiamato proprio niente. Non mi rompo le scatole.

0: Diciamo che ultimamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuta molto nel lavoro, insomma nella vita di tutti i giorni, nello svago, nel divertimento. Ecco, noi abbiamo incominciato ad inserire proprio da questa stagione una piccola sezione dedicata alle domande un po' particolari che facciamo all'intelligenza artificiale. Insomma, noi poniamo una domanda e poi in base a quello che ci risponde, e così vi illustriamo quello che è da fare o quello che non è da fare. Ecco, inauguriamo questa cosa quest'oggi con questa domanda: comunque, se mangio per una settimana una zuppa di latte a colazione con segatura di quercia, cosa potrebbe succedere? Mangiare una zuppa di latte con l'aggiunta di segatura di quercia per una settimana è un'idea bizzarra e decisamente sconsigliata. Anche se la quercia è un legno naturale non tossico come il tasso o l'oleandro, il nostro organismo non è strutturato per digerire la cellulosa e la licina, la lignina del legno, e potrebbero accadere blocchi e costipazione severa. La fibra del legno è completamente indigeribile per l'uomo in grandi quantità, rischia di creare un vero e proprio ammasso compatto nell'intestino. Poi c'è irritazioni e abrasioni, esposizione a sostanze indesiderate, carenze nutrizionali. E sostituire una normale fonte di carboidrati o fibre solubili con segatura ridurrebbe l'apporto calorico e nutrizionale della colazione, lasciandoti senza le giuste energie per affrontare la giornata.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi il disturbo, gentilmente una domanda veloce. No, volevo chiedere se voi prevedete anche, per colazione ovviamente, delle somministrazioni di latte con segatura di quercia, queste cose qui.
1: Sicuramente.
0: Cioè le avete quindi, perché adesso è una cosa che va... Ah, non che tipo di segatura avete col latte?
1: Penso nessuna.
0: Cioè nessun tipo di albero, pino, quello che sia?
1: No.
0: Quindi voi non fate...
1: Salice piangente.

E torna anche per questa stagione l'immancabile rubrica L'almanacco del giorno dopo, e quest'oggi incominciamo con San Simeone Stilita, il campione del mondo di colonna. Immaginate di voler fuggire dal caos del mondo, dalle bollette, dal traffico, cosa fate? Beh, difficilmente fareste quello che fece San Simeone. Simeone era un monaco siriano che cercava un po' di pace, visto che a terra la gente continuava a cercarlo, a chiedergli consigli, a strappargli i vestiti per avere una reliquia. Ha avuto un'idea geniale quanto scomoda: è salito su una colonna, non è un trespolo basso, all'inizio la colonna era alta 3 metri, poi 10, poi quasi 15 metri, e lì è rimasto per 37 anni. Mangiava quello che i discepoli gli tiravano su con una cesta e a quanto pare passava il tempo pregando e facendo inchini così profondi che un osservatore dell'epoca contò ben 1244 inchini di fila prima di staccarsi lui per primo.

0: Pronto.
1: Pronto, signora. Allora, San Simeone lo Stilita, quindi, che cosa ci dice?
0: Come?
1: San Simeone lo Stilita, abbiamo parlato prima, ha sentito?
0: No, io non ho sentito niente.
1: Perché abbiamo letto appunto questa breve storia di San Simeone lo Stilita, quello che si era ritirato in cima alla colonna.
0: Ma che cavolo sta a dire? Ma per favore, mi fa piacere stupida.
1: E vabbè, signora, se non ha ascoltato, insomma, non è affar nostro. Torna anche in questa stagione, abbiamo deciso così di proseguire questa cosa che abbiamo incominciato la stagione precedente in merito all'analisi degli artisti. Prendiamo un artista famoso di successo musicale e per tutta la settimana recensiamo una delle sue canzoni principali. Quest'oggi incominciamo con una voce italiana meravigliosa, una forse delle più importanti, delle più rock, delle più blues. Stiamo parlando di Zucchero Fornaciari, canzone che abbiamo scelto per aprire, insomma, questa reinaugurare questa nuova rubrica, Il Volo del 1995, tratto dall'album Spirito Divino, un brano che è una delle ballate rock più intense e amate della discografia di Zucchero. La canzone colpisce per la sua atmosfera sospesa e sognante, unita a un testo che parla di libertà, di stacco, del desiderio di volare via, superando le difficoltà. La combinazione tra la voce profonda e blues di Zucchero e le chitarre avvolgenti ne ha fatto un grande classico radiofonico.

0: Pronto?
1: Pronto? Salve, scusi, no, le volevo chiedere che sensazione le ha lasciato questo brano.
0: Che brano?
1: Il Volo.
0: Di chi?
1: Il Volo, di Zucchero, un brano, insomma, di qualche anno fa.
0: Io non ho tempo per queste cose.
1: Ah, perché non l'ha ascoltata, cioè, oppure non le piace Zucchero?
0: Ma no, no, sono tutti bravi, non sono... Sono tutti cantanti molto bravi, non è che sono, io sono straniera, non sono tanto precisa per,
1: ah,
0: per
1: quindi
0: sapere.
1: Ho capito, quindi mi perdoni, lei non so di dov'è, però qual è nel suo paese il cantante più famoso?
0: Più famoso?
1: Sì.
0: Ma per ora non lo so, perché sono tanti anni di qua.
1: Ah, è tanti anni che lei vive in Italia.
0: Sì,
1: ho capito.
0: Non lo so.
1: Comunque cantanti italiani immagino che abbiano anche fatto successo alcuni nel suo paese. Insomma, questi sono cantanti che hanno girato il
0: quando
1: mondo.
0: Quando eravamo ragazzine piaceva tanto Claudio Baglioni.
1: Claudio
0: Baglioni. Quando era Festival di Sanremo, sì.
1: Esatto, Baglioni, sì, che adesso ultimamente...
0: Sì,
1: ultimamente si è un po' ritirato perché ha qualche problemino di salute, però cantante che in Italia incide musica.
0: No, ma allora eravamo ragazzine, era questo Festival di Sanremo e tutti facevamo tifo per Claudio Baglioni, allora non c'era anche televisione.
1: Ah, ho capito.
0: Un'amica nostra, per esempio, che aveva televisione, andavamo insieme e sentivamo questo Festival di Sanremo.
1: Ho capito. Diciamo che il Festival di Sanremo si è fatto conoscere e ancora oggi si fa conoscere un po' in tutto il mondo.
0: Sì, sì, ma era 82 più o meno quest'anno, mi sembra.
1: Ah,
0: mi sembra 82, 83, questa, più o meno quest'anno.
1: Ho capito.
0: Che era Festival di Sanremo, non preciso, non mi ricordo bene, più o meno quest'anno.
1: Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a lei. Spesa fatta, risa in busta,
2: l'arancia finisce ma la gente si gusta. Questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsa.

0: Forse... Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Carnevale. Sì.
1: Pronto?
0: Sì, posso parlo?
1: Salve, salve, scusi il disturbo, prego.
0: Prego cosa? Mi scusi.
1: Sì. Aveva bisogno?
0: No, è lei che ha chiamato.
1: Da chi? Mi perdoni? Perché ha squillato.
0: Non lo so, allora sono.
1: Ci ha squillato a lei, ha detto giustamente pronto, io dico prego.
0: Vabbè, a me ha squillato anche lei, si vede che
1: ma come ha fatto a squillare entrambi? C'è qualcuno ha risposto?
0: Non lo so, però

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Gentilmente la signora Terzina?
1: Sì, chi è che parla?
2: Salve, scusi il disturbo, signora. Guardi, le rubiamo due minuti. Supermarket Meteo. Siccome abbiamo un problema sulla zona di Santa Maria Nuova in provincia di Ancona col satellite e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica, gentilmente ci potrebbe dire com'è andata oggi la situazione? Insomma, se c'è stato il sole, se ha piovuto, un po' per avere un'idea di com'è stato il tempo.
1: Chi è stato? Sempre uguale, non cambiamo niente.
2: È rimasto, diciamo, da questa mattina immutato, è rimasto uguale il tempo, giusto?
1: Sì, sì.
2: Però è stato soleggiato o nuvoloso?
1: Soleggiato.
2: Soleggiato, quindi tutto il giorno. È già da un po' che va avanti così, che non in assenza di piogge, perché c'è parecchia siccità in giro.
1: Lo so.
2: È un pochino, quindi non c'è pericolo.
1: Purtroppo.
2: Purtroppo sì, non c'è pericolo di piogge imminenti comunque nelle prossime ore.
1: È meglio, se non piove fai disastri.
2: Beh, c'è anche quel pericolo, perché non piove mai e la volta che piove poi crea dei problemi. E per quanto riguarda, signora, le temperature oggi insomma, si stanno incominciando un po' ad abbassare la sera, la mattina rispetto al pomeriggio.
1: La notte è un po' più fresco, ma il giorno è caldo.
2: È caldo, ancora caldo. Siamo nel mese di ottobre e ancora comunque ci sono temperature quasi da mezze maniche.
1: Sì.
2: Ho capito. La ringrazio e buon proseguimento.
1: Sì.

0: qualche stranezza musicale. Voi dovete sapere che la prima chitarra elettrica in assoluto era una padella. È stata inventata nel 1931 da Giorgio Baukamp e da Adolf Rickenbacker. Rickenbacker è un brand famosissimo per quanto concerne soprattutto chi suona il basso. La primissima chitarra elettrica commerciale fu soprannominata The Frying Pan, la padella, a causa proprio della sua forma bizzarra. Era uno strumento in alluminio presso fuso, interamente solido, con un manico cortissimo e un grande disco circolare dove alloggiava il pick-up a bobina. Per suonarla bisognava tenerla in grembo, appoggiata a un supporto, proprio come una lap steel guitar.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Signora, sì, salve, scusi il disturbo. No, volevo chiedere, in merito a ciò che abbiamo appena letto, cioè lei ha mai suonato poi la padella?
1: No, ma mi scusi, cosa sta dicendo?
0: Se lei abbia mai suonato una padella a corde.
1: Secondo me ha sbagliato il numero.
0: No, ma lei però non è chitarrista di padella?
1: Come?
0: Lei non è chitarrista di padella?
1: No, non sono

0: ora in onda il giornale radio.
1: E ricominciamo questa prima edizione del giornale radio di Supermarket Show e partiamo con la prima notizia. Il mistero del portafoglio centenario, cronaca straordinaria da Bologna, ritrovato un portafoglio smarrito nel 1905 e restituito al legittimo proprietario, direttamente ovviamente dentro la bara. All'interno banconote dell'epoca perfettamente conservate e il biglietto di un tram che nessuno ha avuto il coraggio di timbrare.
2: Che biglietto?
1: Il biglietto del tram del 1905.
2: Ma cosa dice?
1: No, è stato ritrovato, come ha sentito, no?
2: No, non ho sentito niente, in questo momento non ho bisogno di rispondere. La saluto, buongiorno.
1: Quindi che ci facciamo, scusi?
2: Ma sì, fatta lei.
1: L'esordio del lusso animale a Bari, tendenza e bizzarria nel capoluogo pugliese. Ha inaugurato oggi a Bari il primo caffè al mondo interamente arredato con pelle di daino. I clienti per ordinare un cappuccino dovranno indossare guanti di velluto e mantenere un silenzio rigoroso per non spaventare gli arredi.
2: Con chi parlo?
1: No, la pelle di daino, quella che abbiamo prima letto in merito al bar.
2: Io non so niente.
1: Cioè lei non ha arredato con la pelle di daino?
2: Io, ma no, ho 85 anni, cosa vuoi?
1: Ah, ho capito, quindi lei non è che ha anche in casa tipo la cucina fatta con la pelle di daino, c'è la normale?
2: No, ma scherza.
1: Ho capito, ma lei è favorevole alla pelle di daino o è più tradizionale?
2: No, guardi, io se gli devo dire la verità non so neanche cosa sia.
1: La pelle di daino è quella pelle fatta dalla pelle
2: però,
1: di daino.
2: Che non usa. No.
1: Ho capito. Allora la saluto. La nuova frontiera del codice della strada, novità in arrivo per i centauri. Da giugno 2027 sarà ufficialmente possibile guidare la moto vestiti da cammello. L'iniziativa promossa dal Ministero dei Trasporti punta a migliorare la resistenza alle intemperie e a confondere gli autovelox più distratti.
2: Ma con chi parla?
1: No, prima abbiamo letto che uno adesso si può anche mettere vestito da cammello in motore.
2: Allora?
1: Lei si veste da cammello di solito?
2: No, mi veste diversamente, volevo sapere.
1: No, non che mi interessa come si veste, però proprio l'abbigliamento a forma di cammello lei non l'ha mai usato.
2: Con chi sto parlando?
1: Col GR.
2: Chi sarebbe?
1: Giornale radio. Giornale radio di Supermarket.
2: No, guardi, ho sbagliato indirizzo e anche il numero.
1: Ho capito,
2: casa.
1: Quindi però lei non è favorevole a vestirsi a cammello.
2: No, buongiorno.
1: La svolta ecologica dal mondo animale. La scienza fa un passo da gigante verso l'energia pulita. Scoperto il carburante del futuro realizzato interamente con denti di somaro macinati. I primi test su strada dimostrano consumi ridotti e una spiccata tendenza dei veicoli a fermarsi ostinatamente di fronte ad ogni salita. Abbiamo letto adesso, macinati però, attenzione.
3: Non c'ho niente.
1: Lei non ce l'ha dei sacchetti?
3: No.
1: E dove posso trovarli io per il carburante?
3: Ah, non lo so.
1: Lei non sa in campagna chi è che produce denti di asino?
3: No.
1: Lei ha asini in casa?
3: C'ho solo io asino.
1: Ah, no, ma mica lei. Però non ha animali da pascolo in casa, no?
3: No, niente.
1: Ho capito, quindi nessun tipo di dente.
3: No.
1: E chiudiamo con lo sport. Trionfo internazionale per gli azzurri dello Sputo. Sport insoliti ma di grande tradizione. Strepitosa vittoria in Senegal della squadra nazionale di lancio dello Sputo. Gli atleti azzurri hanno conquistato l'oro con una precisione millimetrica che ha lasciato di stucco giuria e avversari locali.
3: Sì.
1: Allora niente, in pratica sono riusciti a vincere alla fine.
3: Sì. Forse non è che ho sbagliato il numero, perché io, a me non mi sembra.
1: No, non lei che ha vinto, dicevo alla squadra, quella che lancia lo sputo, ha vinto in Senegal.
3: Sto parlando con la famiglia Montanari.
1: Sì, dico, voi sputate come la squadra, no?
3: No.
1: E che cosa avete vinto quindi?
3: Ma non lo so, io è una telefonata che mi sembra strana.
1: Perché perché loro hanno vinto ma sputando. Se lei non sputa, come fa a vincere?
3: Va bene.
1: Questa era l'ultima notizia per questa edizione di oggi del GR di Supermarket Show. Appuntamento alla prossima.
4: Sì, allora, colazione dei campioni, un bel caffè corretto grappa e anche qui una bella briochina, dai. Ma aspetta, ma cos'è quella roba lì? È un uccello? È un aereo? Aspetta!

Beh, sinceramente queste notizie mi lasciano sempre molto così a pensare, soprattutto chi sarà la mente malata che sviluppa delle notizie del genere. Vabbè, non indaghiamo. Detto questo, ci concediamo ancora un po' di musica e poi purtroppo ci dobbiamo salutare.

Amici, giunge al termine questa primissima puntata di Supermarket Show della nuovissima stagione. È stato veramente un piacere trascorrere questo breve momento con voi. Spero di avervi divertito, che è la cosa più importante. Vi ricordo che comunque tutti i giorni, da lunedì al venerdì, Supermarket va in onda nella vostra radio di fiducia. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Ciao!

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: siamo
1: Imperfetti
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

Tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano I Dettagli. Ciao!

saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

0: Hey everybody, this is Michelle Ann Owens, and you're listening to Keep Dancing, the new disco house track by me and Nikki Roland, here on Radio Antenna Petrignano.
1: Keep dancing!
2: Pronti per partire una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta circa e ci divertiremo perché, lo sapete, Scappati in Casa è pieno di giochi, di novità e soprattutto c'è l'oroscopo nella seconda parte, quindi incrociate le dita perché chissà, questa settimana il segno migliore della settimana potrebbe essere proprio il vostro. E vi ricordo rapidamente quelle che sono le regole del nostro gioco principale, che è appunto l'identikit di Scappati in Casa. Tre indizi per indovinare chi si cela dietro appunto l'identikit. Mi raccomando, se siete con amici, giocate con amici, chiedete a parenti, ma non cercate su internet o su Google, perché tanto, pure se vincete, o all'intelligenza artificiale, perché poi se vincete, tanto io vi scopro, lo so, e non ve la do per buona. E allora cominciamo subito con la nostra sigla.

0: Nuova puntata, eccoci pronti per cominciare. Allora, mi raccomando, prendete il blocchetto, il solito che usate per giocare all'Identikit. Se non avete un blocchetto, volete usare le note del telefono, va bene uguale. Volete sfidare la vostra memoria e tenere tutto a mente? Fate voi, però vi anticipo che il gioco di oggi non è semplice per niente. Sono stato un po' cattivo perché mi avete scritto sui social che gli indizi, soprattutto dell'ultima puntata, che appunto l'Identikit era relativo a Lady Gaga, mi avete detto è troppo semplice, però così è troppo semplice. Allora io adesso sono stato un pochino più cattivo. Quindi partiamo subito con il primo indizio, quindi mi raccomando, alzate la radio così lo capite bene. Allora, pensate che questa persona, prima di diventare una degli artisti, delle persone più riconoscibili al mondo, aveva tutt'altro progetto per il proprio futuro. Era, mamma mia, un ottimo giocatore di baseball e da adolescente riuscì addirittura a ottenere un provino per i Cincinnati Reds, una squadra professionistica americana. Il provino però non andò abbastanza bene da ottenere un contratto. Chissà, magari Hollywood, quindi piccolo indizio aggiuntivo, magari Hollywood deve ringraziare proprio quel provino andato male. Bene, quindi questo è il primo indizio per quanto riguarda l'Identikit. Cominciate a pensarci, nel frattempo che ci pensate ci sono Eledia e H7 qui su Scappati in casa.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Allora, mettiamo un attimo in pausa l'identikit, perché è arrivato il momento del nostro social radar.

Il nostro social radar di oggi è relativo appunto a un'esperienza che ha avuto un utente su X, l'ex Twitter, no? Era evidentemente esasperato dalle risposte dell'assistenza Uber, che ha deciso di fare un test molto elementare. Uber, per chi non lo sapesse, è quella società che offre passaggi, no? Un po' come se fossero dei taxi, ma Uber, anzi molti taxi oggi sono anche sulla piattaforma Uber. Vabbè, questo giusto per dirlo a chi magari non conoscesse questa piattaforma. Allora, questo utente ha deciso di fare un test molto elementare, quindi non ce la faceva più perché le risposte erano probabilmente scritte dall'intelligenza artificiale. Allora lui ha scritto appunto al supporto questa frase, gli ha chiesto: scrivete potato, quindi in inglese, se almeno uno di voi è umano. Secondo voi che cosa ha risposto Uber? Un messaggio lunghissimo, uno di quelli standard, in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente. Questo è il classico messaggio, no? Quello delle assistenze clienti. Quindi un messaggio standard in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente di aver controllato account e transazioni e di non poter effettuare un rimborso. Quindi gli ha scritto di tutto tranne la parola potato. Ovviamente lo screenshot ha iniziato a fare il giro del web e dei social e sono partiti commenti tipo: ecco, la prova è definitiva, ecco il testo della patata è fallito. Secondo me questa cosa è interessante perché anche io molto spesso ho il sospetto che dietro queste assistenze ai clienti ci siano i bot o ci sia delle AI, e non sempre, anzi nell'80% dei casi, per quanto riguarda la mia esperienza, non riesce a comprendere quello che è il problema del cliente, e questa cosa è veramente frustrante. Su Scappati in casa c'è Harry Styles.

Ed eccoci tornati, allora riprendiamo quello che è il gioco di Scappati in casa, ossia l'identikit, perché adesso vi do il secondo indizio. Ok, allora, diciamo che il baseball non è stato l'unico piano alternativo di questa persona, perché prima che la sua carriera prendesse il volo, questo personaggio ha fatto diversi lavori. Pensate, ha venduto scarpe, assicurazioni e ha persino lavorato nei campi tagliando tabacco. Quindi diciamo non proprio il curriculum che uno si aspetterebbe da una persona che fa tanti red carpet. E ora avete già un'idea? Vi siete confrontati con amici, parenti? Restate lì perché tra poco vi svelo il terzo indizio, che anche il terzo indizio non è proprio semplice.

0: pensavo.
1: Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo i social dove potete anche scrivermi per propormi un nuovo personaggio da inserire nell'identikit delle prossime puntate. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece su TikTok come Nefra Off con la doppia F. Finale, restate qui con me perché tra poco vi svelo il terzo indizio per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit. Su Scappati in Casa c'è Marco Mengoni.

E allora eccoci tornati, pronti per continuare a giocare insieme. È arrivato il momento del terzo indizio per quanto riguarda l'identikit di Scappati in casa. Allora, per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale, pensate, un maiale vietnamita di nome Max. E questo Max arriva a pesare, pensate, più di 100 kg. E almeno finché le dimensioni di questo maiale lo permettevano, dormiva addirittura nel suo letto. Allora, spero che questo maiale non si rotolasse nel fango e che poi dormisse con il personaggio, perché non lo so, non mi sembra proprio una cosa molto, molto igienica. Di chi stiamo parlando? Pensateci, chiedete ai vostri amici, ai vostri parenti, non cercate online. E ve l'avevo detto che non era proprio semplice questa, eh.

0: Tra poco scopriamo chi si cela dietro l'identikit di Scappati in Casa e soprattutto tra poco nella seconda parte parliamo dell'oroscopo. Restate lì, torniamo subito.
1: Scappati in Casa.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ed eccoci tornati alla seconda parte di Scappati in Casa. Vi ho lasciati un po' sulle spine perché adesso è arrivato il momento di svelarvi chi è che si cela dietro l'identikit di oggi. Allora facciamo un rapido recap, un rapidissimo recap. Quindi un personaggio che aveva un progetto diverso per il proprio futuro, un ottimo giocatore di baseball. Poi ancora, prima che la sua carriera prendesse il volo, questa persona ha fatto diversi lavori, quindi addirittura il venditore di scarpe, di assicurazioni, e ha persino lavorato nei campi tagliando il tabacco. E poi il terzo indizio, che secondo me non vi ha aiutato granché, perché questo era un po' tricky, un po' complicato, l'avevo detto e anticipato già all'inizio della puntata. Per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale vietnamita di nome Max, che arrivò addirittura a pesare più di 100 kg. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di George Clooney. Quindi ragazzi, il personaggio è di George Clooney. Se pensavate che la cosa più particolare della sua vita fosse avere una villa sul lago di Como, oggi abbiamo scoperto che in realtà ci sono anche altre sfaccettature della sua vita che non sono tanto conosciute ai più.

E questo è Scappati in Casa, siamo pronti per cominciare quello che è l'oroscopo, quindi la nostra classifica dei segni di Scappati in Casa. Naturalmente andremo, come al solito, dal segno, ahimè, peggiore, per poi avvicinarci progressivamente a quello che è il podio e a quello che è il segno, appunto, migliore della settimana. E allora partiamo subito. Già li sento che cominciano a lamentarsi, a piagnicolare. Ragazzi, non possiamo farci niente, qualcuno dovrà pure starci, no? Quest'ultimo posto. E sono i gemelli. Vediamo che cosa dicono le stelle. Questa settimana potreste avere la sensazione di correre continuamente senza concludere quanto vorreste. Troppe conversazioni, troppi impegni, troppe cose aperte contemporaneamente. Sceglietele una e finitela. Oh, ecco, ragazzi, dai, almeno una tra tutte le mille cose da fare, cercate insomma di portarla al termine. Leone, attenzione all'orgoglio, l'abbiamo già detto altre volte, il leone è un po' troppo orgoglioso. Qualcuno potrebbe farvi un'osservazione che non vi piace, ma prima di prepararvi il discorso di risposta, chiedetevi se magari non abbia almeno un po' ragione. Fate ogni tanto mia colpa. I pesci, siete più distratti del solito. Occhio soprattutto agli appuntamenti, alle scadenze e a quelle cose che siete sicuri di ricordarvi senza bisogno di scriverle. Questa volta scrivetele. Allora, ci avviciniamo al nono posto della nostra classifica, che questa settimana è occupato dal Capricorno. Settimana discreta sul lavoro, un po' meno sul fronte personale. Ai. Qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno soluzioni pratiche. Non tutto si risolve con un piano Excel. Ragazzi del Capricorno, meno statici. Su Scappati in Casa ci sono come cose e tra poco continuiamo la nostra scalata verso i segni migliori del nostro oroscopo. Oggi.

L'oroscopo di Scappati in casa. Allora, facciamo un breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto, quindi ahimè peggiore, è occupato dal Gemelli. Dopodiché abbiamo il Leone, i Pesci e il Capricorno. Allora, svegliamo invece chi c'è all'ottavo posto. All'ottavo posto c'è lo Scorpione. Qualcosa vi infastidisce, ma continuate a dire che va tutto bene. Probabilmente, spoiler, si vede. Meglio parlarne, magari anche con uno bravo, no, è una mia cosa, non ho detto le stelle. Meglio parlarne prima che la cosa diventi più grande del necessario. Settimo posto per la Vergine, ok, quindi stiamo per passare la metà della classifica. A me la Vergine è ancora un pelino dietro, però settimana produttiva ma con qualche piccolo imprevisto. Il segreto sarà non considerarlo un attacco personale dell'universo contro la vostra organizzazione. Allora, superiamo la metà, quindi cominciamo ad avvicinarci a quello che è il podio, quindi tendenzialmente i segni che questa settimana, diciamo i segni per la quale appunto questa settimana andrà probabilmente bene. Sesto posto, Ariete. Energia buona, soprattutto da metà settimana. Potreste ricevere una proposta interessante, ma evitate di dire sì prima ancora di aver capito di che cosa si tratta. Sapete, è la solita cosa di leggere termini e condizioni, no? Quella cosa che uno accetta tutto, poi non sa che cosa ha accettato, io lo faccio in primis, però ecco, leggiamole ogni tanto questi contratti. Quinto posto per il Toro, finalmente un po' di stabilità, una questione pratica o economica potrebbe risolversi e lasciarvi più tranquilli. Sul fronte sentimentale invece provate a sorprendere qualcuno uscendo un po' dalle vostre abitudini. Su Scappati in casa ci sono Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: E questo è Scappati in casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi stavo svelando quelle che erano le posizioni dell'oroscopo per quanto riguarda la classifica di Scappati in casa. Allora, brevissimo recap per chi si fosse appena collegato. Quindi abbiamo dal segno peggiore al migliore i Gemelli, Leone, Pesci, Capricorno, Scorpione, Vergine, Ariete e Toro. E quindi siamo arrivati alla quarta posizione, quindi purtroppo per questo segno, per un pelo, non è sul podio. E sto parlando del segno dell'acquario. Amici dell'acquario, vediamo che cosa dicono le stelle. Una buona idea potrebbe trovare finalmente la persona giusta disposta ad ascoltarla. È il momento di raccontare ciò che avete in mente invece di tenerlo soltanto nella vostra testa. Quindi se avete un progettino, un qualche cosa, condividete con gli altri, condividete che magari trovate qualcuno che crede nella stessa cosa in cui credete voi. E allora ci avviciniamo al podio, è il momento di svelarvi, anzi, quello che è il podio di questa puntata e di questa settimana. Terzo posto per il Cancro. Ottima settimana per i rapporti personali. Una conversazione può avvicinarvi molto a qualcuno o chiarire una situazione rimasta sospesa. Fidatevi un po' di più di quello che sentite. E invece al secondo posto, quindi per un pelo, per poco, non è il segno migliore della settimana, però io mi accontenterei perché è un onestissimo secondo posto. Ebbene, abbiamo il Sagittario. Energia, voglia di movimento e possibilità di fare qualcosa che rompe finalmente la routine. Weekend particolarmente interessante per incontri, uscite e programmi improvvisati. Quindi ragazzi, amici del Sagittario, andate che questa settimana farete un sacco di scintille. Torniamo tra poco con il primo segno dell'oroscopo di Scappati in casa. Chi sarà? Chi sarà?

Ed eccoci pronti finalmente per svelarvi il primo segno della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Questa settimana il premio per il miglior segno va a... la bilancia! Finalmente le stelle dicono una fase in cui le cose sembrano incastrarsi con un po' meno fatica. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma o una risposta che aspettavate, mentre nei rapporti personali siete particolarmente magnetici. Allora adesso aprite le orecchie, bilancia, perché questa cosa che vi sto per dire secondo me è parecchio interessante. Se siete single, una conoscenza potrebbe diventare più interessante del previsto. Se siete in coppia, è una buona settimana per fare qualcosa di diverso insieme. E soprattutto avete finalmente un po' più di chiarezza su una decisione che vi trascinate un po' da troppo tempo. Insomma, bilancia, questa settimana il primo posto è vostro. Bravi e godetevi questa settimana. Yeah!

Ed eccoci purtroppo arrivati al termine anche di questa puntata. Io sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto la prossima settimana con una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Mi raccomando, vi ricordo anche di seguirmi sui social, quindi Nefra Official su Instagram e Nefra Off con la doppia F finale su TikTok. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben ritrovati al programma che vi sveglia meglio del caffè ma senza le carie. Allora oggi battiamo la lingua dove il dente duole e parliamo della visita dal dentista, che ormai praticamente non è più una semplice prestazione medico-specialistica, è l'unico posto al mondo dove pagate profumatamente un professionista per farvi fare una ramanzina morale sulla vostra igiene personale mentre siete completamente paralizzati su una poltrona da interrogatorio. Allora, come sempre vi voglio far immaginare la scena. Voi vi accomodate sulla sedia reclinabile, che sembra anche comoda. Vi mettono quel bavaglino di carta colorata al collo che vi fa sentire immediatamente regrediti all'età di 3 mesi. Allora, il dentista impugna lo specchietto di metallo e una sonda appuntita. Vi guarda dall'alto verso il basso con la mascherina sul volto e pronuncia la domanda retorica per eccellenza. Allora, lo usiamo il filo interdentale tutti i giorni? E lì scatta, ragazzi, la bugia sociale più grande della storia dell'umanità. Voi sapete benissimo di aver usato il filo interdentale esattamente 2 volte nella vostra vita. La sera prima della visita, sanguinando come in un film horror, e 3 anni fa per un pezzo di prosciutto incastrato. Ma rispondete comunque con un cenno convinto della testa e un borbottio incomprensibile.
1: Sì, sì, sempre.
0: Ecco, dopo questo momento agghiacciante, arriva la tortura vera e propria. Il dentista vi infila 3 dita, 2 aspiratori di saliva e un rullo intero di cotone in bocca. E mentre siete in quella posizione, chiaramente vulnerabili, poverini, privi di qualsiasi facoltà di articolare qualsiasi parola di senso compiuto, lui cosa fa? Inizia a farvi domande sulla vostra vita sentimentale, sulla politica estera o sull'andamento dell'economia globale. E voi provate a rispondere mettendo dei versi gutturali, no? Tipo grugnito da cavernicolo, mentre la poltrona va giù a 45 gradi. Uscite dallo studio 1 ora dopo con la bocca anestetizzata che vi pende da un lato, un conto in banca alleggerito di 1/3 della mensilità e la promessa solenne che da domani passerete il filo almeno 3 volte al giorno. Promessa che ovviamente dimenticherete puntualmente prima ancora di raggiungere il portone di casa. Un saluto a tutti amici da Andrea Grandi!

Un saluto cordiale a tutti i nostri ascoltatori e ben ritrovati su Antenna Web ed in particolare in questo programma che, come già saprete, parliamo di cucina, ma l'unico ingrediente che mettiamo nel piatto è la musica. Possiamo mangiare in abbondanza e non ci farà male. Partiamo con le prime quattro prelibate pietanze. Alberto Radius insieme a Ricky Portera, insieme a te sto bene, Tiziano Ferro, almeno tu nell'universo, Renato Zero, la favola mia, Giussi Ferreri, il resto del mondo è diverso da te. Buon appetito, pardon, buon ascolto!

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

Direi che come primi niente male, ma passiamo ai secondi. Loredana Bertè, Non sono una signora. Franco Simone, Gocce. Laura Pausini, Durare. Enrico Ruggeri, Il mare d'inverno.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

E io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno.

Conoscendovi, credo che ancora non vi siete saziati. Allora spingiamoci oltre. Fabrizio De André, Jordi, Ligabue, Una canzone senza tempo, Anna Oxa, Quando nasce un amore.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: quando nasce.
1: Bene, siamo arrivati alla frutta. Volevo dire che siamo giunti agli ultimi tre brani. Riccardo Cocciante, Un buco nel cuore. Luca Madonia, Il nostro tempo. Infine, La ciliegina sulla torta. Roberto Vecchioni, Luci a San Siro.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Non credo che ora ci sia bisogno di fare quattro passi per digerire tanta musica. Per il caffè vi aspetto al prossimo appuntamento, qui ad Antenna Web. Un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Allora, prima di iniziare l'argomento di oggi, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto alle mail marcobottieri@libero.it per, diciamo così, comunicarmi la loro soddisfazione per queste tre puntate che sono andate in onda la settimana scorsa sui delfini. Ovviamente mi hanno scritto le persone che me l'avevano richiesto come argomento, ma anche altri ascoltatori che hanno gradito, e quindi vi ringrazio. Ricordate che potete scrivere per qualunque cosa vi venga in mente, io poi in privato rispondo a tutti, ma se riesco vi accontento anche con l'argomento appunto che mi richiedete. Allora, questa settimana facciamo delle trasmissioni che riguardano i gatti per cercare di conoscerli e di capirli meglio. E quindi inizieremo proprio dalla comunicazione e quindi la vita sociale e il linguaggio di questi splendidi animali. Ve lo dico io che vivo con sei gatti, anche se per quasi 40 anni ho avuto i cani, poi purtroppo vivo in campagna qui nel bosco del Parco di Veio, a 10 km a nord di Roma. Le zanzare sono molte e tutti i cani mi sono morti con la leishmaniosi. Da quel giorno ho deciso che avevo sofferto troppo e quindi ho preso i gatti, che invece non soffrono di questa malattia, fortunatamente. Detto questo, andiamo a vedere il nostro argomento e quindi la comunicazione. Chi non conosce i gatti li considera spesso degli animali traditori. Questa diffusa opinione è un retaggio medievale che deriva probabilmente o dall'abitudine del gatto a girovagare, perché notevolmente più legato al proprio territorio che all'uomo, oppure dalle sue affilate unghie tenute retratte. In realtà si può condividere senza remore quanto Conrad Lorenz, primo grande studioso del comportamento animale, ha scritto nel suo libro L'anello di Re Salomone. Sulla faccia di pochi animali il conoscitore può in ogni momento leggere così chiaramente lo stato d'animo come nel gatto. Si capisce sempre quel che ci si deve attendere da lui il prossimo istante. Beh, importante questo, eh? L'affermazione assume un valore ancora maggiore se si tiene presente che Lorenz era un amante dei cani e non aveva una grande passione per i gatti. Il primo messaggio viene dai giovanissimi attraverso i cosiddetti caratteri infantili. Basti pensare alla pubblicità che sa ben sfruttare l'immagine dei mici. Chi non si fa intenerire da quei giocosi batuffoli? Le forme arrotondate, le estremità corte e grassocce, gli occhioni tondi e grandi e il pelo particolarmente soffice. Ecco, tutte queste cose costituiscono i caratteri infantili principali selezionati durante l'evoluzione. Questo aspetto verrebbe percepito dai predatori e di conseguenza bloccherebbe parzialmente l'aggressività, ma i gatti, come gli umani e la gran parte degli animali, comunicano fondamentalmente con il corpo e con la voce. Il linguaggio del corpo. Prima di tutto, osservate un gatto che cammina. Se avanza tranquillo, con la coda alta e le orecchie ritte, ha il carattere del dominante, sicuro di sé con i suoi simili, e se abituato all'uomo si dimostrerà assai socievole. Quando entrate in casa, il micio vi dà il benvenuto, venendovi incontro. La tendenza è quella di strusciarsi contro le gambe, prima la testa, poi il corpo e infine la coda, spesso rizzandosi sulle zampe posteriori. In questo saluto si ha uno scambio di segnali odorosi, fondamentale nei rapporti sociali felini, anche se sorge il problema dell'altezza diversa. Il gatto, che si considera pari all'uomo, preferirebbe un contatto testa contro la testa. L'atteggiamento di mettersi pancia all'aria è sempre amichevole e viene messo in atto con persone ben conosciute. Dimostra la fiducia, che è in genere tipica nel torpore di chi appena è stato svegliato. Attenzione però, le coccole possono essere gradite, ma può essere sconsigliabile accarezzare la regione ombelicale perché è troppo delicata, a meno che non si sia stabilita una forte intimità fra l'animale e il padrone. Coda e orecchie risultano i mezzi indispensabili per la gestualità felina. Ecco perché pochi soggetti gradiscono essere toccati su queste estremità. Oltre ad inclinarsi nelle diverse direzioni da cui può provenire un suono, le orecchie sono molto espressive per riflettere lo stato emotivo dell'animale. Come afferma Desmond Morris, esistono 5 posizioni fondamentali delle orecchie in base agli stati d'animo. Il rilassamento. L'apertura è rivolta in avanti e leggermente verso l'esterno, in modo da essere pronto a recepire qualsiasi suono interessante. Quando sono in attenzione, si rizzano completamente e ruotano decisamente in avanti mentre l'animale fissa l'oggetto che lo interessa. In agitazione, vengono mosse nervosamente e resa più evidente in alcune specie selvatiche dotate di un ciuffetto terminale. Poi le orecchie difensive vengono tenute basse e aderenti alla testa per proteggerle nell'eventuale lotta. L'aggressività. Vengono ruotate all'indietro e mediamente abbassate in modo da mostrare la parte posteriore, che in alcune specie di felini è dotata di segni distintivi, cioè 2 macchie bianche, per esempio nella tigre. Girate al largo da un gatto in questa postura, a cui è in genere collegato anche un altro segnale. Il soggetto soffia mostrandovi i canini. La coda è importantissima per l'equilibrio. Tenuta alta in segno di saluto o di dominanza, oppure protetta in segno di sottomissione. La coda dei gatti incuriosisce particolarmente quando viene mossa a scatti. Questo segnale non denota uno stato di nervosismo, come si è pensato a lungo, ma di indecisione e di conflitto interno. Se per esempio coccolate il vostro micio profondamente addormentato, può accadere che lui da una parte goda delle vostre carezze e nello stesso tempo desideri cercare un luogo ancora più tranquillo per continuare la sua pennichella. E quindi cosa fare? Nell'attesa di stabilire quale decisioni prendere, e quindi la muove così. Ci facciamo la nostra prima pausa ci ascoltiamo una bella canzone e poi andiamo a vedere, sempre a proposito del gatto, appunto, il linguaggio vocale. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Botieri in voce, a tutti pazzi per Fido. Stiamo parlando della vita sociale e del linguaggio del gatto. Siamo arrivati proprio al linguaggio vocale. Il complesso sistema di comunicazione del gatto sembra comprendere, oltre al linguaggio del corpo e ai segnali odorosi, il vocabolario più ampio del regno animale, contando più di un centinaio di suoni diversificati, contro una quarantina del cane, pensate. Curiosità hanno da sempre suscitato le fusa, sono prodotte dalla vibrazione di false corde vocali, cioè pieghe della zona più bassa della laringe, e hanno un suono doppio, perché vengono emesse sia durante l'espirazione sia durante l'inspirazione, cosa che non sono in grado di fare i grandi felini, come per esempio le tigri e i leoni. I cuccioli sentono le fusa che mamma gatta emette mentre allatta, in segno di rilassamento. E già dopo la prima settimana di vita sono in grado di riprodurle per annunciare di aver fatto una buona poppata. Crescendo, queste vocalizzazioni rimangono con significati diversi e talvolta anche opposti. Fusa irregolari costituiscono un segnale di massimo benessere, quando invece assumono una cadenza uniforme, puntualizzano che è ora di porre termine a una situazione che è stata piacevole. Fusa uniformi ma vigorose indicano invece il desiderio di qualcosa di gradevole come cibo o carezze. Attenzione però, perché esistono anche fusa di dolore, che in genere sono molto rumorose. Vengono emesse da un esemplare ferito o gravemente malato e costituiscono probabilmente una richiesta di affetto. Gli esperti, soprattutto l'americano Mildred Moelk, hanno classificato i suoni suddividendoli in borbottii emessi, a bocca completamente chiusa, come le fusa o i brusii. Sono espressioni di saluto, di invito, di gratitudine o di persuasione e corrispondono indicativamente al suono della M, seguito da parecchie R. Gli appelli sono emessi mentre la bocca si chiude, tipico è il bel noto miao. Questi segnali costituiscono domanda di supplica, di stupore o ancora di preoccupazione oppure di protesta e sono accompagnati da tutta una mimica che permette di comprendere perfettamente i significati delle varie tonalità. Poi ci sono le grida che sono emesse a bocca spalancata e comprendono anche i soffi. Esprimono netta disapprovazione o minaccia. Alcuni sostengono che la somiglianza tra i sibili del gatto e quella dei serpenti non sia casuale. Del resto, i predatori rispettano i serpenti velenosi e istintivamente li evitano. Il gatto avrebbe imparato a riprodurre i suoni emessi dai serpenti e si è messo alle strette anche a sputare e ad agitare la coda con un movimento ofidico. Molto interessante, molto interessante. Andiamo a vedere adesso la cura e la salute dopo aver visto la comunicazione. Il nostro micio purtroppo non potrà mai fare a meno dell'intervento del veterinario, ma soprattutto scordiamoci di essere noi in grado di sostituirlo. In alcuni casi, però, come per esempio nelle emergenze, nelle profilassi,
l'intervento del padrone può essere molto utile e a volte addirittura indispensabile. Spesso i proprietari dei gatti si chiedono se il loro micio ha male. Non miagola, non si lamenta e non dimostra nulla. E allora, come fare a capire se ha dolore? I gatti dissimulano la loro sofferenza. Non miagolano, non si lamentano, ma non per questo soffrono meno di noi. Quindi dobbiamo porre attenzione a quei particolari atteggiamenti che sono i segnali di un malessere più o meno grave. Sappiamo che un gatto che sta soffrendo tende a trovarsi un posticino confortevole isolato, limita i suoi spostamenti al minimo e tende a nascondersi ed è apatico. Ma non è solo questo. Ci sono manifestazioni meno eclatanti, ma molto più indicative da un suo stato patologico. Il gatto può ripiegarsi su se stesso, isolarsi, ma anche diventare aggressivo, specie se lo si tocca nella zona dolorante. Miagola se anche solo lo si accarezza e si sottrae alle nostre attenzioni. In caso di dolori addominali, si ripiega su se stesso per proteggere la parte interessata. Il muso ha un'espressione contratta e spesso la respirazione più frequente del solito. Mangia e beve meno e intervalla brevi periodi di iperattività quasi ansiosa a lunghi periodi di apatia. E poi trascura la sua toletta. Il pelo è come agglomerato in ciuffetti e si lecca insistentemente solo la parte dolorante. Le emergenze di primo soccorso. È sicuramente utile qualche consiglio su come prestare un primo aiuto al nostro gatto e come comportarci in situazioni di emergenza nell'attesa del veterinario. Prima di tutto, una raccomandazione. Il panico in queste occasioni è un pessimo consigliere, quindi con calma mettiamo in atto quelle poche e semplici manovre che possono essere d'aiuto. I colpi di calore. I gatti sudano pochissimo e solo dai cuscinetti plantari. Se in estate sostano nelle auto, l'afa può far salire rapidamente la loro temperatura interna, provocando dei gravi collassi causati da shock termico e quindi spasmi muscolari, respirazione a bocca aperta e perdita di conoscenza si susseguono in tempi brevi. In questo caso il nostro intervento deve articolarsi così: spostare immediatamente l'animale in un luogo fresco e ombreggiato, bagnarlo abbondantemente, cominciando dal capo con acqua fredda per abbassare la temperatura interna, e poi muovere l'aria con un ventilatore o, in mancanza di quello, con qualcosa che faccia vento. Le crisi compulsive. Di qualsiasi natura essi siano, verrà poi stabilito con gli esami del caso, dobbiamo prima di tutto preoccuparci che il gatto non si faccia male, quindi va protetto mettendogli intorno coperte o cuscini. Evitare poi di contenerlo o di cercare di aprirgli la bocca per farlo respirare meglio. In quei momenti potrebbe ribellarsi senza neanche rendersene conto, aspettare che la crisi si esaurisca e andare immediatamente dal veterinario. L'annegamento. I gatti sanno nuotare benissimo, quindi i casi di annegamento sono spesso causati volontariamente dalla mano dell'uomo. Se dovesse mai capitare, dobbiamo delicatamente sollevare la parte posteriore del gatto
per lasciare che l'acqua defluisca e coprirlo poi con una coperta. Obbligatorio portarlo subito dal veterinario per somministrargli dell'ossigeno. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti, ma nella prossima puntata continueremo con questi consigli e ripartiremo dalle ferite e dalle emorragie. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Stiamo parlando della salute e della cura del gatto, ma abbiamo visto nella nostra prima parte la vita sociale e il linguaggio per cercare di capire meglio il nostro amico felino. Nella prossima puntata continueremo con questi consigli sulla salute e la cura del gatto, appunto, e ripartiremo dalle ferite e dalle emorragie. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri a tutti gli amici di tutto il mondo e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Amigos oyentes, soy Domingo Rendón de Venezuela y los invito a disfrutar de mi nuevo tema promocional, El Ritmo Alegre, por aquí, por Antena Web, ARPA.

0: È lunedì 5 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. La luna è all'ultimo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. E oggi si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1690 si fondava a Roma l'Accademia dell'Arcadia, il circolo letterario di opposizione al crescente cattivo gusto barocco. Nel 1774 Vittorio Amedeo III di Savoia istituiva una legione di truppe per contrastare il contrabbando e il corpo che sarebbe diventato l'attuale Guardia di Finanza. Nel 1933 il governo italiano vietava la proiezione di film che non fossero stati tradotti, adattati e doppiati in Italia, per ovviare al problema dei film doppiati all'estero con un italiano impreciso e mal pronunciato. E nel 1962 arrivava nei negozi Love Me Do, era il disco di debutto dei Beatles. Nel 1974 in Italia diventavano irreperibili i gettoni per i telefoni pubblici, in vista dell'aumento di prezzo che ne avrebbe raddoppiato il valore da 100 a 200 lire al pezzo. Nel 1986 a Lech Wałęsa, fondatore del primo sindacato libero in Polonia, veniva assegnato il premio Nobel per la pace. Nel 1990 giornalisti, Federazione della Stampa e Telefono Azzurro sottoscrivevano la Carta di Treviso per bilanciare i diritti di cronaca e dei minorenni, proteggendone lo sviluppo della personalità. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava con una gara di anticipo la Coppa del Mondo di ciclismo su strada per il secondo anno consecutivo. E nel 2021 il premio Nobel per la fisica veniva assegnato all'italiano Giorgio Parisi. Sono nati il 5 ottobre, nel 1864 il coinventore del cinema Jean-Louis Lumière, nel 1902 il fondatore della catena di ristoranti McDonald's Ray Kroc, nel 1922 l'attore Ciccio Ingrassia e nel 1946 il direttore d'orchestra Renato Serio. Sono nati oggi anche i cantanti Brian Johnson degli AC/DC nel 1947 e Bob Geldof nel 1951, il conduttore TV e imitatore Gigi Sabani nel 1952, il giornalista Marco Civoli nel 1957, l'attrice Kate Winslet nel 1975 e il pattinatore due volte oro olimpico Enrico Fabris, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 5 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
2: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Tempo di tè perfetto.
6: AI per infusi e tisane, davvero.

0: Fortissima!
1: Il rituale autunnale per eccellenza. Ma 9 volte su 10 facciamo dei disastri colossali senza neanche accorgercene.
0: Sì, perché scaldiamo l'acqua nel microonde fino al punto di ebollizione atomica. Buttiamo la bustina dentro e ce la dimentichiamo per 20 minuti mentre guardiamo il telefono.
1: Risultato? Tiri fuori un intruglio nero bollente, astringente che sa di erba bruciata e ti devasta le papille gustative per 3 giorni.
0: Ma prima di rassegnarvi a mettere 4 cucchiaini di zucchero per coprire l'amaro,
1: l'intelligenza artificiale verticale ci fa da maestro del tè professionale direttamente in cucina.
0: La prima app di nicchia pazzesca si chiama Teafinity AI.
1: Non dovete neanche decifrare la scatola. Inquadrate le foglie sfuse o la bustina con la fotocamera.
0: L'AI riconosce la varietà esatta, che sia un tè verde Sincha, un Oolong o un Earl Grey, e vi imposta il piano di estrazione scientifico.
1: Vi dice esattamente: per questo tè serve acqua a 75 gradi e un'infusione di 1 minuto e 40 secondi.
0: E con MyTeaPal AI potete gestire persino il raffreddamento dell'acqua e le infusioni multiple, estraendo solo gli aromi dolci ed aromatici della pianta.
1: E se invece volete creare a casa la vostra miscela personalizzata per il benessere autunnale?
0: Beh, lì entra in campo l'algoritmo di Flavor Pairing AI, specializzato proprio in botanica.
1: Non tirate a indovinare mescolando spezie a caso che poi fanno a cazzotti tra loro.
0: Ma no, lì inserite gli ingredienti che avete in dispensa, come cannella, zenzero, chiodi di garofano, buccia d'arancia o melissa.
1: Flavor Pairing AI analizza i profili aromatici, le proprietà rilassanti o digestive e vi compone la ricetta ideale per l'infuso di montagna.
0: Ma certo, perché vi dice le dosi al grammo, il tempo di riposo per bilanciare ad esempio la piccantezza dello zenzero e la dolcezza delle spezie.
1: Risultato? Una tazza profumata, avvolgente, digestiva e con un sapore da vera salada tè d'alta quota.
0: Va bene, dai, allora Chiara, ricapitoliamo il nostro kit digitale per un tè e tisane da veri intenditori.
1: Teafinity AI e MyTeaPal per riconoscere le foglie e calibrare tempo e temperatura al secondo, e Flavor Pairing AI per creare infusi di spezie unici.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per i vostri momenti di relax trasforma una semplice pausa in un piccolo rituale di puro benessere. Scaldarsi in autunno è bello, ma farlo con sapore è ancora meglio.

Un rettangolo nero, uno scricchiolio di gesso e qualcosa che prende forma davanti a tutti. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è lavagna.

La lavagna è un oggetto paziente. Accoglie ogni giorno segni nuovi e ogni giorno li lascia andare con un passaggio di cancellino. Non conserva nulla per sempre, eppure su di essa sono passate generazioni di numeri, di date, di prime parole scritte in corsivo incerto. Chi insegna la conosce bene, e lo spazio dove un'idea astratta diventa visibile, dove una spiegazione prende una forma che si può indicare con un dito. C'è qualcosa di quasi teatrale nello scrivere alla lavagna. Ci si gira le spalle alla classe per un momento, si torna a voltarsi e nel frattempo qualcosa è cambiato nella stanza. Le lavagne sono cambiate nel tempo, da nere a verdi, da ardesie a schermi interattivi, ma la funzione resta identica: dare un luogo comune allo sguardo di tutti. Non è solo uno strumento didattico, è anche una sorta di diario collettivo che si riscrive ogni ora, ogni lezione, ogni anno scolastico che inizia. Chi ricorda la scuola spesso ricorda proprio quello: il rumore del gesso, l'odore del cancellino, una frase rimasta scritta un po' più a lungo delle altre perché nessuno aveva il coraggio di cancellarla. C'è anche chi, da adulto, torna a sognare una lavagna. In riunione, disegnando uno schema per spiegare un'idea, ritrova lo stesso gesto imparato tra i banchi. Resta in fondo uno degli oggetti più democratici che esistano. Chiunque può scriverci sopra. Chiunque può vedere cosa c'è scritto, senza bisogno di spiegazioni ulteriori. Buona ripartenza a chi oggi varca una porta di scuola, da una parte o dell'altra della cattedra. Io sono Antonio Torretti e questa era Piccole Grandi Parole. Grazie di aver ascoltato anche oggi la nostra trasmissione, che vi ricordo va in onda su diverse radio FM, DAB, web radio in Italia e nel mondo. Appuntamento, come al solito, a domani con una nuova parola.

0: next week.
1: Una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao.
2: Hello all listeners of Antenna Web. This is Ville from Inherited Time and here's our new single Capella. Enjoy.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

raggio sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ma come sono contento che è il momento per un'altra puntata di Time Machine. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ, come state? Oggi puntatona dedicata in particolare all'Italo Disco anni 80, con qualche incursione britannica, con qualcosa che si adatta perfettamente a questo sound, sempre con qualcuna delle mie idee in mezzo per farvi scoprire un po' di sound, un po' di musica che spero non conosciate, oppure che conoscete e non ascoltate da un bel po', e quindi la radio fa il suo effetto di farvi fare un po' di scoperta, un po' di ricordo e un po' di magia, diciamo così. Prima volta sulla Time Machine, non c'è nessun problema, te lo spiego subito dove sei finito. Questo programma ti porta a spasso nella musica, nel tempo, nei generi, nei decenni e ti fa ascoltare quello che vuoi. Per ascoltare quello che vuoi però mi devi contattare cercandomi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud o su TikTok cercando YubDJ, che come sempre si scrive con la Y, come York e come Yankee. Primo brano di oggi, 1983.

Famosissima, che abbiamo sentito tante volte, ballato tante volte, che ritorna tipicamente in stagione estiva, chiaramente. Vi faccio ascoltare un brano che non so se vi ricordate. Lui è Gianni Coraini. Ma chi è Gianni Coraini? Gianni Coraini è un cantante mantovano famoso a tutti con lo pseudonimo di Ken Laszlo. La canzone che andiamo ad ascoltare è del 1984, probabilmente è il suo primo successo veramente importante. Si chiama Hey Hey Guy.

ma magari tutti no, però la maggior parte di noi lo canta ancora adesso. Siamo sempre nel 1994, lui è Sandy Martin e questa canzone si chiama proprio People from Ibiza.

Grazie mille Sandy, grazie mille, una delle tante scoperte musicali, uno dei lanci musicali di Claudio Cecchetto, che negli anni 80 ci ha fatto veramente scoprire tantissimi artisti. Andiamo avanti con un brano famosissimo che è stato anche riproposto come cover da Laura Branigan, ma l'originale è proprio il suo. Siamo sempre nel 1984, lui è Raf e questa si chiama Self Control.

è sempre una bellissima canzone, anche questa la ascoltiamo ancora tanto, si sente tantissimo a tutte le feste, si sente tanto in radio, ne parliamo tanto, la ascoltiamo tanto, però ancora secondo me qualcuno che non sa o non sapeva che è di rap c'è. Andiamo avanti con un brano meraviglioso degli anni 80, a mio modestissimo parere, qui siamo nel 1983, lui è Gazebo e questo pezzo famosissimo si chiama I Like Chopin.

Andiamo avanti con un brano del 1985, altro brano veramente famoso a livello inverosimile. Questi sono i Baltimora e la canzone si chiama Tarzan Boy. Curiosità, lo sapevate che il frontman di questa band in realtà non canta?

Senti che cambio, senti che canzone mi è venuta in mente di mettere. Io non so quanti di voi la ricordano, l'ho cercata un pochino per non mettere solo delle grandi hit, ma per mettervi qualche canzone che è veramente stata molto famosa in quel periodo, ma che rischiamo un pochino di dimenticarci, anche se quando l'ascoltiamo ci fa venire in mente quasi immediatamente. Questo è un gioco di parole difficilissimo da fare in radio, ve lo sconsiglio. La musica degli anni 80 è anche il motivetto che stiamo ascoltando. Nel 1984 c'è questa formazione italo-disco bergamasca con Vince Lancini alla voce e Fabio Marguti alle tastiere. Loro si chiamano Scotch e il brano che stiamo per ascoltare, che io sono sicuro che vi ricorderete perché in modo molto insolito per una hit ha questo colpo di tosse ripetuto tantissime volte ritmicamente. Dite la verità, vi è già venuto in mente? Il titolo di questo brano è Disco Band.

Sono veramente curioso di sapere se qualcuno di voi se lo ricorda, se l'è ricordato questo brano. Secondo me sì, perché è stato veramente un brano famoso e secondo me è anche molto bello. Ma andiamo avanti con una delle più grandi hit dell'Italo Disco degli anni 80. Siamo nel 1983. Lui è P. Lion e questa canzone si chiama Happy Children.

questo, come vi dicevo già in fase di presentazione, rimane per me uno dei dischi più belli in assoluto della musica italo disco degli anni 80. Arriva un altro disco molto molto bello, non voglio dire sottovalutato, ma probabilmente non uno di quelli che vi capita più spesso di riascoltare in questi periodi quando andate a riascoltare la musica degli anni 80. Ma sono abbastanza

E io non posso nascondere il mio debole per la canzone che sta per arrivare, che rientra sicuramente fra le mie canzoni preferite, che io uso sempre, anzi semprissimo, si può dire semprissimo, finisce sempre dentro la playlist delle mie serate e spesso dentro le Time Machine, soprattutto se facciamo anni 80. Siamo nel 1987, il brano è famosissimo, lei è Sabrina Salerno e questa canzone si chiama

italo disco più famoso in assoluto degli anni 80. Sebbene porti il nome di un singolo artista, lo devo chiamare progetto perché tale è. Il volto, non dietro ma davanti a questo progetto, cioè il frontman di questo progetto, si chiama Stefano Zandri, sebbene non abbia mai cantato nemmeno uno dei pezzi di questo artista, di questo progetto. Perlomeno se ci riferiamo, se parliamo di quelle del periodo d'oro degli anni 80, perché in realtà poi alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, ha iniziato lui stesso a cantarle, a inciderle e a cantarle dal vivo. Addirittura se andate a cercare, se vi documentate, se avete voglia di fare una ricerca, scoprirete che nemmeno tutte le canzoni sono state cantate dallo stesso cantante, perché ci sono diversi cantanti che hanno partecipato a questo progetto in momenti diversi. Quello che ha cantato le più famose e che le ha anche coscritte insieme ad altri autori è Tom Hooker, che ha cantato anche questa che stiamo per ascoltare. Sto parlando proprio di Dan Harrow e la canzone si chiama Future Brain.

Dai, qui ho cercato una chicca, una canzone un po' più difficile per farvi fare un viaggio. Chissà se, anche qui vi faccio la domanda, chissà se ve la ricordate, fatemelo sapere. Chissà se è un brano che vi piaceva ballare quando andavate in discoteca negli anni 80. O magari avete scoperto che vi piace ballarlo proprio adesso, qualche mese fa, qualche anno fa, qualche giorno fa, andando a un remember di musica anni 80. Boh, non lo so, fatemelo sapere. Questo gruppo musicale è nato a Terni ed è considerato uno dei gruppi più riconoscibili dell'italo disco elettronica. Si chiamano My Mine. Vi premetto che non vi farò ascoltare integralmente questa canzone perché dura poco più di 6 minuti in questa versione. Siamo nel 1983 e il brano si chiama Hypnotic Tango.

1987. Lui si sta facendo rivedere moltissimo sui social in questo periodo. Sto parlando proprio di Rick Astley. Questa canzone si chiama Never Gonna Give You Up.

Senti cosa arriva adesso sulla Time Machine degli anni 80. Io non so se vi ricordate questo brano che secondo me merita tantissimo. Siamo sempre nel 1984, lui è Mico Mission e la canzone si chiama How Old Are You?

il prossimo brano lo conoscete di sicuro, non mi sbaglio, non posso sbagliarmi, perché lei è una cantante italiana famosissima per aver cantato, per essere partita nel mondo dell'italo disco ed essere poi passata pian piano al pop. Questo non è il suo brano più famoso, ma è il brano che le ha permesso di uscire come solista, perché prima lavorava, diciamo, dietro le quinte nel mondo proprio dell'italo disco degli anni 80. Sto parlando di Spagna e questo brano bellissimo si chiama Easy Lady.

Allora, vi ricordate che prima abbiamo parlato di Dan Harrow e del fatto che il suo frontman non cantasse le canzoni di Dan Harrow? Bene, questo cantante ha cantato, prima di uscire come solista, una canzone di Dan Harrow. Infatti è sua la voce in Mad Desire. Lui è Silvio Pozzoli, meglio conosciuto come Silver Pozzoli, che è un cantante che, se non conoscete precisamente esattamente per questa canzone, dubito, perché è famosissima, lo conoscete probabilmente perché ha lavorato tantissimo in tantissime produzioni dance e in tante sigle televisive. Qui esce con il suo primo singolo a suo nome, siamo nel 1985, e questa canzone meravigliosa si chiama Around My Dream.

my love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. E sulle note della bellissima Around My Dream di Silver Pozzoli finisce la puntata odierna di Time Machine. Oggi abbiamo fatto un viaggio dedicato integralmente alla musica italo disco degli anni 80. Altro viaggio che ogni tanto ci capita di fare e che so che apprezzate particolarmente. Ci sono tanti amanti, tanti ascoltatori della radio che amano proprio questo genere musicale. Io come sempre vi ricordo che se volete chiedere un viaggio particolare della Time Machine, se avete delle idee da proporre, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud e su TikTok cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York, come Yankee. Mandatemi un messaggio e parleremo, vedremo se riuscirò ad accontentarvi. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che Time Machine torna come sempre la prossima settimana al solito orario. L'unica cosa che rimane incognita è che viaggio decideremo di fare la prossima volta. Vi aspetto qui se volete scoprirlo. A presto, ciao!

Bindamix. Bindamix. Non abbiamo sede, non mi capita. Non so come sede, ma la vita. Non so come.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

0: L'appuntamento con Overtime, la puntata 412, termina qui, qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre lo stesso giorno, con il meglio dell'IDM uscita questa settimana. Mi raccomando, prenotate, perché è già in pre-order su molti portali digitali, Losing My Heart to You, che uscirà appunto il 22 su etichetta IBF Recording. Poi ci sarà ancora una sorpresa che l'abbiamo passata, l'ho passata, ma non vi ho detto quando e chi. Ciao!
1: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore, io lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce,

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Qui è Desir. Alzate pure il volume, aprite il cuore e ascoltiamo insieme il mio nuovo singolo ufficiale, Pagine Aperte. Buon ascolto a tutti.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre, buon ascolto!

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me & Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me & Blues. Mamma mia.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Me and Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave della West Side di Chicago, attivo dagli anni 50 e autore della famosissima All Your Love, e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Maxwell, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

Ciao, sono Roberta Barabino. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao.

sai quel tempo che ho lasciato andare tante volte. Sai quella storia presa in prestito per essere a mio agio tra la gente. Stai sul

cura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Domenica Surace e volevo presentarvi il mio nuovo singolo dal titolo Nonna, del quale troverete sia la versione dialetto che quella in italiano, un racconto semplice che non conosce tempo. Vi auguro un buon ascolto e un abbraccio a tutti voi.

0: ready? The time has come. Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
6: I like Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
7: Chilling Me Softly
8: 3.0.
9: Un programma di Patrizio Sigone.
10: Happy birthday. Beba.
11: Grazie.
12: One away from LA.
11: Grazie.
10: Ricordi.
11: Non dovevate. Non dovevate, ma. Insomma, mi sento emozionato. Ma guardate. Regia! Ma certo le pensate tutte, eh? Ma tutte le pensate. Comunque grazie, grazie di cuore per questa bella sorpresa. Faremo una festa, saremo in 7. I Tech Six che hanno cantato per me e il sottoscritto. Beh, comunque grazie a tutti. Questa è Chilling Me Softly, in questa versione diciamo augurante per i miei giovanissimi 70 anni, ne ho altri 70 da fare, a voglia, sono a metà del percorso, figuriamoci. Ben ritrovati e un buon Chilling Me Softly a tutti da Patrizio Sigona.

Il titolo è Lift Me Up, per l'appunto stiamo belli tirati, perché questo è un programma che vi fa stare sulla corda tutto il tempo, ma soprattutto perché vi fa ascoltare tutte le ultimissime novità.

0: con addirittura la chitarra niente po' di meno che Paul Jackson Jr., un ottimo singolo questa novità, ma adesso ne arriva un'altra e ce la viene a portare direttamente lei, una cantante incredibile, una voce suadente. Sto parlando di J.C. Soul e del suo Cool Night.
1: Hi there, this is international recording artist J.C. Soul, and you can hear my music on Chilling Me Softly, Smooth Nights.
0: Pezzo che è appena uscito sta scalando tutte le classifiche, veramente. Kate Amon insieme a J.C.

0: 81, ovviamente scritto e cantato allora da Paul Davis, Cool Night, insieme a Kate Hitman e alla bravissima JC Soul.
1: Siete in ascolto di
2: Telling Me Something.
1: Smooth Jazz and Beyond, conduce Patrizio Siguna.

0: qui sono tutte novità. Non ce n'è una che non sia un pochino datata, ma se lo succede è perché c'è un giusto motivo di farlo. Ma normalmente qui a Chili Mi Softly esce qualcosa, arriva sulla mia scrivania e dopo un secondo è in onda su questa radio. Incredibile come questo ultimo singolo di Andre New, che si chiama Getting Down, che fa un ossimero, perché Getting sta per sollevati e down, buttare giù, decidi cosa devi fare. Le ultime novità, come ancora quella della bellissima amica Mads Johnson, che porta qui il suo ultimissimo disco, un latino tropicano in smooth jazz.
1: Hi, this is Mads, and I also sing on Chilling Softly Smooth Night

0: yo, what's up?
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Renato Ianniello.
2: Di Jacques Prévert vorrei farvi ascoltare una delle sue più belle poesie, che si chiama Barbara. Ricordati, Barbara. Pioveva senza sosta quel giorno su Brest e tu camminavi sorridente sotto la pioggia. Ricordati, Barbara, come pioveva su Brest. E io ti ho incontrata a Rue de Siam. Tu sorridevi ed anch'io sorridevo. Ricordati, Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi. Ricordati, ricordati quel giorno ad ogni costo, no, non lo dimenticare. Un uomo s'era rifugiato sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e sei corsa verso di lui sotto la pioggia, grondante, rapita, rasserenata, e ti sei gettata fra le sue braccia. Ricordati questo, Barbara, e non mi rimproverare se ti do del tu. Io do del tu a tutti quelli che amo, anche se una sola volta.

0: volta li ho veduti, io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati, Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo volto felice, su questa città felice. Questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello d'Ouessant. Oh, Barbara, che coglionata la guerra. Che ne è di te ora sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, d'acciaio, di sangue? E l'uomo che ti stringeva fra le braccia amorosamente? È morto, disperso o è ancora vivo? Oh, Barbara, piove senza sosta su Brest, come pioveva allora, ma non è più la stessa cosa. E tutto è crollato, è una pioggia di lutti terribili e desolate, non c'è nemmeno più la tempesta di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto di nuvole che crepano come i cani che spariscono sul filo dell'acqua a Brest e vanno ad imputridire lontano, lontano, molto lontano da Brest, dove non vi è più nulla. Di un autore napoletano che è conosciuto come E. A. Mario, però non è il suo vero nome, lui si chiamava Ermete Giovanni Gaeta, così del genere, ed è stato un autore di tante canzoni importanti come Tamuriata Nera, Santa Lucia Lontana e qualche altra canzone molto bella. Voglio farvi ascoltare una poesia che si chiama Serietà. Mo sim serio, mo. Se a luna sponte e torna a primavera, non ci troviamo a unito come a quando passavamo cantando sotto il fenestre, a chiorma, a tarda sera. Se veniva spuntà, contenta come a noi, fuori o puntone, a luna piacerà l'appuntamento e ognuno con strumento si preparava per suonare la canzone. Quanti anni so così poco eppure tante volte mi pare un ricordo antico, si vede qualche viga scordata e mormulea tre o quattro note. Pare tanti anni fa sta vita all'era che campava ieri e quando ci vedemmo tutto quanto professore e cantante, non si me più l'amice che li sere. Mo si me serie, mo. Si me stato guaglione fino a quando la vita era un suono, una pazzia. E mo, pa stessa via la gioventù, ci stammo allontanando. Una perduta è stata tanto lontana, nata censurata, nata cerca un impiego inutilmente, nata è ancora studente all'università, nata è avvocata. Quanti anni so, fossimo contenti come tanto, con lo stesso cuore, la stessa voce e stesso pensiero, e ognuno è scesso contento quando la luna sta spuntando. Mo si me serie, mo. Se la luna spunta e torna a primavera, non ci troviamo unite come quando passavamo cantando sotto le finestre a chiorma a tarda sera. Oggi vorrei leggervi una poesia del nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, poesia che si chiama Compagno. Non so che luce mi desti, nuziale ellisse di bianco e di celeste precipita e in me frana. Tu sei beata nascita a toccarmi e nei silenzi ad uni figure dell'infanzia, mitissimi occhi di pecora trafitta, un cane che m'uccisero e fu un compagno brutto e aspro, dalle scapole secche. E quel fanciullo io amavo sopra gli altri, destro nel gioco della lippa e delle piastre, e tacito sempre, e senza riso. Si cresceva in vista d'alti cieli, correndo terre e vapori di pianeti, misteriosi viaggi al lume di lucerna, e il sonno tardo mi chiudeva assorto nei canti dei pollai sereni, nel primo zoccolar vicino ai forni delle serve discinte. Ma è dato pianto, e il nome tuo la luce non mi schiara, ma quello bianco d'agnello del cuore che ho sepolto.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Renato Ianniello.

Ok. So mille le volte che hai detto vediamoci dai, soltanto per prendere tempo e mi chiedo il perché. Ma poi prender tempo da cosa? E penso se mai che fosse soltanto paura di vivere me.

Però nemmeno più un solo minuto nel cercare te, nel perdere tempo e altro tempo io non perderò, perché questa vita è volata ma ancora ce n'è, e adesso so perfettamente che cosa farò.

0: are dancing in the night.
1: Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Elettra Tensor. Questo è il mio brano dal titolo, Qui ti aspetto. La parte strumentale e la mia voce sono state realizzate con Suno. La voce di Bob Long e il basso sono umane, come voi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.
3: Eccoci nuovamente insieme, ben ritrovati. Io sono Roberto Davi. Ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Dico ce l'abbiamo fatta perché sono circondato da gente influenzata. Quindi teniamo duro. Per la prossima ora insieme con il meglio dell'R&B, soul, disco, funk e new soul.

Ok, ci siamo regalati un'apertura niente male davvero. La voce straordinaria di Anita Baker in apertura di Vibes, l'appuntamento, come abbiamo detto, settimanale con il meglio che ci propone e ci proponeva anche, perché è un viaggio sia nelle cose nuove che nel passato, la cosiddetta Black Music, così veniva definita una volta. Adesso invece ci sono un sacco di sigle e siglette per definire i vari generi. Comunque noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando, e anche voi che siete dall'altra parte dell'apparecchio. Abbiamo aperto con un motivo fine anni 80 e adesso invece facciamo un viaggio un decennio indietro, esattamente nel 1977. Lou Rawls e la sua inconfondibile voce Lady Love.

Jones, una delle voci fantastiche della Philly Sound, l'abbiamo ripescato in questa Lady Love, che rimane uno dei suoi grandi classici. Era un po' che non lo suonavamo all'interno di Vibes e oggi abbiamo messo il naso nell'archivio, abbiamo avuto leggermente più tempo, ci è capitato fra le mani questo vinile e chiaramente l'abbiamo riproposto a voi. Questo in sottofondo invece è un disco che suoniamo per la prima volta, è del 1991, di un artista che fece solo questo singolo e un album, George Bettus, Don't Put Me Off Till Tomorrow.

di nome Club Nouveau e il suo produttore che formò i Timex Social Club. Adesso vi accorgerete del perché. Vi ricorderete sicuramente degli single degli ultimi che ho citato, vale a dire Rumors. Bene, questa è la versione originale mai riconosciuta dal produttore. Club Nouveau, qui in Vibes con Jealousy.

Ci siamo divertiti parecchio nella prima parte, anzi particina, dei Vibes a viaggiare nel secolo scorso. E noi ci troviamo bene perché siamo vintage, abbiamo detto e lo ripetiamo sempre. Però devo dire che ci sono cose che arrivano dal mondo della black music, niente male davvero anche in queste ultime settimane. E dunque questi 10 minuti, 4 dei quali li abbiamo passati con S.G. Lewis e Vibe Like This, li trascorriamo appunto con due novità. La prossima è il nuovo singolo di Kelela, si intitola On The Run. Baby,

Allora, io sono notoriamente uno sportivo dal punto di vista del divano, cioè mi piace guardare lo sport e faccio correre gli altri, correre, giocare a tennis, insomma qualsiasi cosa. Però voglio dire, una corsetta con Kelela me la farei anche. Il suo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola On The Run, dunque di corsa. Io ci farei una corsetta, uno perché è una bella ragazza, devo dire, due anche perché mi piacerebbe sentirla cantare live, insomma, così, cheek to cheek. Scherziamo, qui all'interno di Vibes, che va a chiudere la sua prima parte con un altro motivo uscito recentemente, l'abbiamo già suonato un paio di volte nelle scorse settimane. È un collettivo musicale britannico, quello dei Salt, che già si è fatto apprezzare nei mesi scorsi, è ritornato sul mercato discografico con il nuovo singolo intitolato Fight for Love.

Uno dei personaggi più intensi della scena R&B statunitense dall'inizio degli anni 2000 è sicuramente Erykah Badu, che abbiamo ritrovato quest'oggi in apertura della seconda parte di Vibes con il singolo Bad Lady. È un personaggio che è un misto, diciamo, fra le sonorità classiche dell'R&B e un po' di jazz fusion. E quindi è anche difficile andare a trovare cose assolutamente radiofoniche come poteva sembrare il disco che abbiamo appena ascoltato. Sicuramente più radiofonico e anche più da dance floor internazionale è il singolo che abbiamo già in sottofondo. Sentite che ha già un bel groove, anzi un super groove, come direbbe qualche mio collega che saluto fra le altre cose. Abbiamo ripescato dal passato un duo che di prodotti discografici mi fece parecchi, non tutti di successo, devo dire, questo sicuramente sì, perché io mi ricordo che lo suonavamo parecchio anche qui da noi in Italia. Angela Wimbush e René, questo è il loro singolo di grande successo, come detto, I'll Be Good.

Good. Niente male davvero, René and Angela Wimbush, un motivo che ci ha fatto muovere parecchio, ha fatto muovere anche il mio DJ qua. Io una volta, cioè una volta, diciamo, vabbè, finisco la frase, una volta risuonavo anch'io, li mixavo. Adesso mi avvalgo della collaborazione di un collega che fa partire i dischi, quando gli riesce però. Stavo per chiederti se volevi mixarlo, perché il ritmo di questo I Want to Thank You è decisamente simile, se non identico, al pezzo che abbiamo ascoltato precedentemente, ma sei riuscito a far a far rimanere il disco lì dov'era, insomma. Ok, Alicia Myers, oggi siamo particolarmente dance all'interno di Vibes, questo è un pezzo indimenticabile. Buon ascolto e buon divertimento con Roberto Davi e Vibes.

I wanna thank you. Anzi, I want to thank you, per essere precisi. Canzone quasi infinita, dura la bellezza di 6 minuti e 20, ma praticamente lei non smette mai di cantare. Singolo uscito nel 1981, ma con sonorità decisamente attuali e molto eleganti, che andavano bene anche con la house music, che sarebbe arrivato una decina di anni dopo. Qui siamo nel classico assoluto, All J's Now That We Found Love.

le magiche atmosfere di Love TKO, grande singolo di una delle più belle voci di sempre del mondo Black R&B and Soul, quella di Teddy Pendergrass. Ci ha lasciato purtroppo qualche anno fa, una vita dal punto di vista della salute decisamente complicata, soprattutto negli ultimi anni. Ci rimane di lui ovviamente tutta la sua discografia, che spesso e volentieri andiamo a ripescare qui all'interno di Vibes, che arriva al termine anche di questo appuntamento settimanale di 55 minuti come sempre. Devo dire che è stato un viaggio decisamente interessante, abbiamo messo piede nei vari decenni, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, con le ultime novità di questi generi musicali che trattiamo appunto settimanalmente. Salutiamo Teddy Pendergrass, saluto anche voi, e vi lascio con una ballad così da ballare chick to chick. 1987, già chitarrista di Prince, lui è Jesse Johnson, I'm Just Wanting You. Bye bye.

0: Ciao, sono Giuseppe Contello, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Cuore in Silenzio.
1: Scende la notte e scende un silenzio che trasforma

0: Ciao, siamo Imperfetti Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Un saluto agli amici di Radio Antenna Web. Io sono Da Niente e questa è Non sono fatto, il mio nuovo singolo. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Simone Tomassini, passavo per un saluto e questo è il mio nuovo brano, I Dettagli. Ciao!

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre